la pelle terrena, egli di pace rapisce il patio ferir, e ambasciatore mandarne a consigliarla a noi.

0: Grande Lorenzo, ecco per voi disponi Giulietta al rito. Anzi che il sol tramonti, compiuto il voglio. E a me fiaccato. Volevo te, alle casate, non mi dici?
1: Ah, signor!
0: Non disperare, sensi da miei diversi non può nutrir Giulietta, se a me sia caro come a noi tutti il proprio che unì

0: Salvator, Giulietta, egli è in Verona.
1: Il cielo, ne amo da qui.
0: All'improvvisa gioia reggerai tu. Or dunque ti prepara a vederlo io che guidai per quel segreto e a noi sol noto ingresso.

0: bald nasconde questa le vuelfi assisa.
1: Col mio periglio pensar possio, quando un rival si accinge a rapirsi il mio bene. Maccio non fia, non fia per certo il giusto.

0: questa famiglia arrendi.
1: Ben, disvela e salva il mio rival così.
0: Volto, volto!